catuca, catuca, e catuca, catuca ela. Catuca, catuca ela. E catuca, catuca ela.